Chubu namba, tada cheche sinjibi lingzin de na, kange longcheng che shudu rizze lingzin, sege zhuo ra xiba deje. Nga zui lingzin de na, nyin dara xiobi chuchu dunba ni jeba para tonggyo ba da. Nyin di gongzhu yin.

Chobanamba, la la la nama ru chi jia randa mo gu la, na tsu lu jia jia jia jia mo gu. Ta na zhangar lang si gadar ma mo xie jia mi na yang, ma na jia ge san tong bu, la la dang di rani jia li mi san ba cong bar xie jia yo ri. Xian la zhu bo, zhun zhu jilin bi, la la di la jini do.